mia moglie sta prega partita. Mia compadre gli avvisa, pa metti papel pa divorzio. Vergogna sta da di mutu, con mia moglie ne sbacco bene. Mo fina di poca vergogna, chi ne ha fatto pa pigiami. Nega tu agia para ta giù, contamo la ti mentire il pese me verrà. Il nega che del pagna chitadu, il nega vo del pagna cibo, nega se ha del pagna siga.

Schwasso Ridicatore, ben trasevoli un'offerta musicale per in quanto ho trovato a guarda chiamata di nostro ouvinte che si è sintonizzato con noi nel momento. Non trovo lì per voi dos artista di nome Dennis, grazie a questo nuovo trabalho musicale, nostra connessione e nostro prossimo musica primero d'oggi.